occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni, noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni.

Corro in braccio ad una mamma, non facciamo piccoli, dilla tutta la verità, che mamma ti può capire.

chi desidereva sa. Scorda della pizzeria, Casio dice al papà, chissà come va a far.